potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco.